happy. Be vore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy.

dai na Bože, dai na Bože, levati bre, ajde Bože, dai na Bože, ajde Bože, levati bre, ajde Bože, dai na Bože, dai na

facemo brodove, si facemo spratove, non si scupe satove, vo dicemo ratove, voglie nego pactove.

facciamo vodove. Vadicemo vodove. Mieniacemo codove. Pota facciamo brodove. Sidacemo spratove. Non si sconfessa dove. Vodicemo ratove.

batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre.

Japonci su zadati. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.